0: vita, amore, amore, champagne, amaria, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti
1: con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si giunga senti con la papà di vera turma grita, amore, amore, champagne, ma, ma si